0: Radio XQA5. Buena compañía.
1: Avevo la ferita in fondo al cuore. Soffrì, soffrì. Le dissi non è niente.